è per me disgrazia. Son tre ore che aspetto e la mia serva a portarmi il cioccolatte non fa grazia, ed io d'uscire ho fretta. Oh, flemma benedetta, or sì che vedo che per essersi

0: Viens demain, oui.
1: Et tu altro che fai? A che qui te ne stai?
0: Come un balocco?
1: Come?
0: Che dici?
1: Sciocco, vanne rompiti il presto.

fatta di carezze, l'ho tenuta come mia figlia fosse. Orre l'ha preso perciò tanta arroganza, fatta è sì superbona, che al fin di serva diverrà padrona. Ma bisogna risolvere.

0: Oh, signoria illustrissima, sentiam che fu. Questo tu, questo t'ho detto. Questo, questo, chi sei tu maledetto?
1: Ma me la pagherai.
0: Io costui ti inviai.
1: Ed ho che fare?
0: A che far? Non ti ho chiesto il cioccolato mio.
1: Ben, e per questo?
0: E m'ha da uscir l'anima, aspettando che mi si porti.
1: E quando vuoi prenderlo, dov'è?
0: Adesso.

0: ora ch'ho preso il cioccolateggia, dimmi, buon provi faccia e sanità.
1: Chi che ride quell'asino?
0: Di me, co più flemma d'una bestia, ma io bestia non sarò, più flemma.

0: danno che mi faresti?
1: Ahi, boh, non occorre altro. Io vado così, non uscirete, e all'uscio a chiave chiuderò.
0: Ma parmi questa massima impertinenza. Serpina, il sai che rotta mai la testa.

0: fermati, guardami, meravigliati, fammi le scherni, chiamami Asinone, dammi anche un mascellone. Io cheto mi starò, anzi da man, ancor ti baccerò.
1: Che fate?
0: Scostati, malvagia, vattene in solentaccia. In ogni conto io vo finirla. Vespone, in questo punto, in questo istante, trovami una moglie e sia anche un'arpia. A suo dispetto io mi voglio accasare, così non dovrò stare a questa manigolla più soggetto.
1: Oh, quel cappellaggio, cosa devi che fare bene? Lo provo.
0: La provate? Manco male, la provo. Dunque io mi caserò.
1: E prenderete me?
0: Te?
1: Certo.
0: A fe?
1: A fe?
0: Io non so chi mi tiene. Dammi il bastone, tanto ardire.
1: Oh.

0: mia serva adesso, anzi per meglio dir la mia padrona, uscir di casa mi darà il permesso.
1: Eccolo, guardate, senza mia licenza, pur si volle vestir.
0: Pur sì che al sommo giunte sua impertinenza, temeraria e di nozze richiedermi ebbe ardir.
1: T'asconderai per ora in quella stanza, e a suo tempo uscirai.
0: O questa ella, facciam nostro dover. Posso...

0: Pensaci, farlo devi.
1: Io ci ho pensato.
0: Ebbene?
1: Per mio marito io m'ho trovato.
0: Buon pro di faccia! E lo trovassi a un tratto, così già detto e fatto.

0: chiamerà mal la vostra signoria.
1: Perché?
0: Se lei così schirribizzosa meco è de serva, or pensa con lui essendo sposa, senza dubbio il capitan tempesta.

0: ma no colpa io.
1: E pur frate che vuoi, che ha da riuscire la cosa a modo mio?
0: Orsù, non dubitare che di te mai non mi saprò.

0: padrone.
1: E questi?
2: Questo è adesso.
1: Oh, brutta cosa! Veramente ha una faccia tempestosa.
0: E così, caro il capitan Tempesta, si sposerà già questa mia ragazza. Oh, bene.

0: chitarre cambia poche parole.
1: Anzi, pochissime. Volve. Con permissione.
0: In braccio a quel brutto di ghiaccio deve andare questa bella colombina.
1: Sapete cosa ha detto?
0: Di Serpina.
1: Che vuole che mi diate la dote mia?
0: La dote tua? Che dote sei fatta?
1: Non gridate, che l'infuria darò.
0: Tutta rinfurie, prudolando furioso, che a me punto non preme.
1: Oh Dio, vedete pure che gli già freme.
0: Oh, che guai, va laggiù. State a vedere che costui mi farà. Ben, cosa dice?
1: Che vuole almeno 4.000 scudi.
0: Cantelo, oh, questa è bella, vuole una bagatella. Ah, padron mio, no, signore. Serpina, che malattia, Vespone, dove sei?
1: Ma padrone, il vostro amore andate voi cercando.
0: Senti un po', con costui hai tu concluso?
1: Io ho concluso e non concluso, adesso.
0: Statti a vedere che questo maledetto capitano farà precipitarmi.
1: Ah, egli detto.
0: Che cosa ha detto? Egli parla per interprete.
1: La dote di 4.000 scudi o non mi sposerà.
0: Ha detto.
1: Ha detto.
0: E se lì non ti sposa?

0: questo non l'ha detto.
1: E lo vedrà.
0: L'ha detto? Sì, signore. E non si incomodi, che già che per me vuole.

Giovanni Battista Pergolesi, La Serva Padrona, intermezzo in due parti. Isabelle Poulenard e Philippe Cantor, Baroque Ensemble di Nice e Regenze di Gilbert Bézina.